Già sparito su in Romagna, che sei di mi si da Cuba, d'Occidental, ma le pada che vivo su di me, brillano in fantasia, se tu sei padre, ma se mo, alla si, non so, fo, le petite mamme, le nette, già sparito su in Romagna, che sei di tutto, la vece, su mi ora la dio, pur, nai, Romagna, maxi, I love you, baby, bebop, stam, tam, pomme d'amour sur le pavé, trottoir, Charlie Parker, DJ, Kenny, but tu t'es le news.